udivia rujogne di vigu, nu udivia ricessa di leju, nu ubinza cayunda, na asesquenda, nu agenda na chawi, cuyo vivia ani laderazi gusaba vini. Lunesa si uno, lunesa qui vigettanu, catigia achatillasa, catiginitti si nasci gulenenu, catigia achatisongia, nigintissa, gusia a, niquigi gendara nasci, nigusiette nala gila anu papia naccanu gigila iuri. Kati gusa anashiji sandunga, gusiva nila